c'è nel mondo un cane sciotto come te. Non te ne frega un cazzo di sentenze vecchie di secoli. Non c'è rispetto per ragazzi come te. Ti ridono alle spalle, ma non sostengono uno sguardo.

C'est l'heure du finale. Passe la briga, la slinte rirade. L'aide di prossimi oli, coi su prima. Irani su un lato di stand, danni su bravo.